0: naiye sine mae che to sunaiye sia pinakua
1: sunaiye sine mae che to